0: crede in fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, odio al cielo.
1: Io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano come

0: tentazion.
1: Pensar sublime,
0: analogia d'umore e disinteresse,
2: e portare il carattere proteste.
3: Pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, ditemi del ridere.
3: Direttiano, e se toccar con mano, oggi dico che come l'altre sono,
0: non si può dare.
3: Giochiamo,
1: giochiamo,
3: 100 zecchini,
0: e 1000 se volete.
3: Parola,
1: parolissima,
3: e se non moto un gesto, giurate di non farvi tutto questo alle vostre

0: Ma poco men che morti.
1: Serini?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al marziale campo, ordin regio li chiama.

destino, anzi il dover vi invita. Mio ben vi avvita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerla conviene coi pochi amici che su regno più lieve.

Non son cattivo comico per far bene. È concertato loco, i due campioni di Cipria e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungermi conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cangiarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocare 100 zecchini.

0: Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi, com'io loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto, attento, un zecchinetto per una cameriera è un gran scongiuro. Ma per essere sicuro si potria metterla in parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. Despinetta!
1: Che notte!
0: Oh! Despina mia, di te mi

0: prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri, ora ancora tu sai.
1: So tutto.
0: Orben, semmai per consolarle un poco e trar, come diciamo, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vogliono provar. Già mi capisci? C'è una mano.

0: scompiglio è mai questo? Siete pazze, care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato? Lo sapete? È nato!
1: Oh ciel, è nato! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male!

0: aspettate, per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
1: E che prete triste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza al fin son

0: si può sapere un poco la cagion di quel riso?
1: E fu spettaggio,
0: non mi pare che abbia giusta ragione.
1: Oh mio caro padrone,
2: quanto pagare volete a monte e la scommessa?
0: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24 zecchini.
1: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
0: Non avete ancora il coraggio di fiatare.
1: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando venga,
1: intanto silenzio e ubbidienza.

0: beautiful and easy to sing as well.
1: The section of Così fan tutte you're about to hear ends with the other pair, Ferrando and Fiordiligi. Their flirtation takes a little longer to catch fire because Fiordiligi is seized with guilt. In a moment alone, she sings to her absent fiancé, begging forgiveness. You'll hear bass baritone Adam Plachetka as Guglielmo, tenor Rolando Villathon as Ferrando, soprano Mia Person as Fiordiligi, mezzo-soprano Angela Brower as Dorabella, baritone Alessandro Corbelli as Don Alfonso, and soprano Moika Erdmann as Despina. Yannick Nézet-Séguin conducts the Chamber Orchestra of Europe. Here's the second part of Così fan tutte by Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Oh, la soria da ridere! Si poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due! Non sarà nulla! Vieni, vieni, fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fanno le tue padrone.
3: Le povere padrone stanno nel giardinetto ad animarsi con l'aria e con le mosche ad aver perso gli amanti.
2: E come credi che l'affar finirà? Vogliamo sperare che faranno giudizio.
3: Io

correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
0: Che cosa vedi?
1: Non mi sento si male, anima mia, che mi pare di morire.

0: urlate, evitate o mi moro.
1: Sono spariti. Vediamo su.
2: Il mio non fate.
0: Io mi moro, crudele.

0: dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Dove li seguirete? Dite quel che farneggio e dove dormire.
2: Scherza.
0: O dice davvero questa

0: sensibile arma.
1: Eppur un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non staria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere d'indorarmi la pillola.

0: udite, fior di ligi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo, un vano per lodarmi se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: Mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, pria però di pagare. O che facciamo qualche altra esperienza. Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parola da

cosa ho veduto, cosa ho sentito mai? Carità, silenzio, mi pelle la palma, mi grattere la pelle, la regole correndo le stelle. Quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo,

0: Porca di Fiumera, cessa! Cessa di tormentarmi! Per una via piuttosto studiando di castigarle sonoramente!
1: Io so qual è, sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte!

se abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò per queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, purtroppo, ebbene, pigliatele come le sono. Natura non poteva far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto un'ottava ascoltate.